0: più forte. Vai.
1: Quest'amore.
0: E non fermarti, non fermarti.
1: Un motore.
0: Più forte. Più forte. E non fermarti.
1: Quest'amore.